0: Vieni, amore mio, ti dedico questo bel ballo.
1: Ah, come no, grazie amore.
2: Ancora una volta dai su di noi. Se tu vuoi volare ti porto lontano nei campi di grano che nascono.
0: Vedo tutta la bellezza di Asmara nei tuoi occhi, lo sai?
1: Con queste parole mi rendi felice. Mi sento di avere tutto il mondo nelle mie mani.
0: Ho visto passare una

0: dolci. Andiamo a quampo citato.
1: Abrahallei, che tu cormi giannini, cadeli,
0: do!
1: Sì!
0: A scusa, dolcino!

0: ኣቲ እምቢርቶ ደኣ ዘይንዓኽዩ ዝግደስ እምበር ንዓይ ነብርሃለይ ደኣ ዘይ መንደፊ ኮይኑ ዘሎ
1: ናይ እምቤርቶ ተረፍ እትበልዒ ትራታ ኣነ ምን ከም ባህ እየርክብ ወጋሕታ ንስኽን ዓምኽን ምሕድረኹም ፊላ ተካላ ብርሃለይ ኣብዝሑላስካላ
2: ዶልጂ ኦ ዶልጂ
3: አቤት ማማና
4: andremo fuori con Umberto a fare un piccolo giro mi raccomando prepara il pranzo per bene
3: va bene mamma Anna
5: avrà lei ti raccomando il giardino cerca di mettere dei nuovi fiori
0: va bene signor Umberto
6: su

0: ዝበርሐኪ ዝበርሐኪ ደ ኣታ
1: ወይ ኣንተበጃኹም
2: በርፋቮሬ በርፋቮሬ ባልያቶ ስትራዳ ላቮር ሲኒየር ኢምበርቶ Signor Imberto.
3: Se lo vedo un'altra volta da questa parte è la fine.
4: Perché viene da questa parte? Portalo via.
3: Giorgio, Giorgio, andiamo via.

0: ዶልቼ ሕጂ ኢና ገዛ ንብለ ጸላ ዳንሲ ንዕስኪ ከምዚኦም ዝግብሎ ጥውይ ጥውይ ኢድካ ሓፋ ብል እዮም ከምዚ ኢልካ ከዓ ኮለል ኮለል እንቲ ኣይ ኣትንትናቶም ነፍስስ ከዓ ክትዓጻጸፍ መዓት እዩ ኣንቲ ናይ ትላዛኛ ዶኸውን ግብዕብዕም ዝብሉ ረገቢት
1: አ vi pago per questo?
2: Lasciare il lavoro per coccolarvi. Dato che non c'è nessuno, fate i stupidi. Tu, Dolci, fila dentro.
1: E tu, Abraham, lei? Hai la paga di una settimana. To, vai via, non voglio più vederti. Via, via.
0: Sì, sei franco, Khadderbaka.
1: Via.
0: Che develi, Dolci? ከይደ ኩሉ ለምለም ይጽናሕኺ ግና ተጠንቀቕ ጣልያን ንኽመዝኑ ኻኢሎም ፍራንካብ ሴድያዮም ዝጐድፉ እዩ ዝበሃል ተወር ከይትብሊ ሓሳብ ልቢ ኽሳብ ሰምረልክ ተጠንቀቕ ኢኺ ኸይደበሊ
3: ሕራይ በላብርሃለይ
1: ብያ